0: Certa mai galombro, ramellina ila waia kina, ramellina ila waia kina, kulli tigri il balantia vina. Stello menna.
1: Yeah. Yana stello menna.
0: Sidda giusa.
1: Yeah.